Riguarda in vista lei e guarda in vista lei. Riguarda in vista lei e guarda in vista lei. Ai na varsta vista lei, chi vi suasta un vista lei. Ai na varsta